Mario, ma i giovani provavano ad andare soli senza strade dentro al grano. I mostri terreni esistevano.